Noi of Laurentius Arrivo, Pink, So What. Noi of Laurentius Arrivo.